musica si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, mi sembra più dolce che l'amore.